0: Danny Wills, Marcelo Torres, Nico Cota, Mono Fontana, Luigi Viglioressi.
1: RCL.